bella, ca sta a tumba tumba. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ca sta a tumba tumba, ca sta a tumba tumba, ca sta a tumba tumba. Yeah.